0: de Esquina 32 Radio.
1: Emoji sad, una smiley face. Puedo mandarte selfie, selfie, selfie.